0: 604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604- Yep.
1: Copy message.
2: City of Falling for 27th Avenue and Calvert 911.
1: Oh, sorry.
2: 911, Mary, switch over to Charlie 9442. Hop in.
1: 1245. 1245.
3: You see if Patrol 44 could step out to the parking lot and help me jumpstart my Tahoe, please.